0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Sono le 3:00.
1: RPR 102 e 104. La notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 58 minuti.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
2: Radio Parma, sempre con te.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana ribadita più volte dalla premier Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ho detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa, la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal Cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del Presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SPA ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato ma non in gravi condizioni. Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
0: Città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 7:59.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
5: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
6: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
5: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Danni in varie zone dell'Alto Adige, con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
6: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
5: Il calcio, buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
6: Per il momento è tutto, più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... stavo... i gatti...

Allora, cominciamo, continuiamo con i nostri compleanni musicali di questo 25 agosto, perché oggi spegne 72 candeline, non cartoline, candeline, uno dei personaggi più intelligenti, raffinati, difficile da mettere dietro una sola casella della musica britannica, attenzione, è davvero molto particolare. Si chiama Elvis Costello e cominciamo con una piccola truffa anagrafica. Non si chiama Elvis e non si chiama nemmeno Costello. Nasce a Londra nel 54, un nome decisamente meno immediato da mettere sulla copertina di un disco, ne parlavamo in apertura. Declan Patrick Mac Manus. Allora, la musica era già dentro casa sua. Suo padre, Ross, era cantante e musicista professionista, e quindi il piccolo Declan cresce tra dischi, prove, strumenti e canzoni. Ma prima che qualcuno si immagini il classico ragazzo destinato al successo, sappiate che la vita di Elvis Costello fu inizialmente molto più normale. Lavorava come impiegato informatico, continuava a scrivere, a suonare, mentre cercava disperatamente di farsi notare dalle case discografiche. Poi arriva la svolta, firma con la Stiff Records e qualcuno decide che il suo nome deve diventare qualcosa di un po' più meno orabile. Allora il nome scelto è praticamente una dichiarazione di guerra. Pensate, Elvis, eh? Come Presley, naturalmente. E Costello è un nome legato a

anche alla famiglia paterna. Nasce così Elvis Costello, e guardate che scegliere Elvis come nome d'arte negli anni 70 richiedeva una grande dose di coraggio, oppure una notevole faccia tosta. Nel 77 esce il primo album, si chiama My Aim Is True. Sulla copertina c'è questo ragazzo magro, capelli corti, giacca, quelle enormi montature di occhiali che diventeranno poi il suo marchio di fabbrica. Uno che a prima vista sembra più quello venuto ad aggiustarti la TV che una futura rockstar, diciamolo. Ed è proprio questo il bello, no? Costello non ha il fisico da divo, non fa il bello e dannato, non cerca di imitare Mick Jagger, sale sul palco e poi comincia a scrivere canzoni straordinarie. E siamo nel momento, perché il periodo sociale e musicale è molto importante, dove ci sono punk e new wave, e lui riesce a prendere quell'energia, a mischiarla al pop, al rock, al soul, e comincia a scrivere pezzi molto più sofisticati di quanto possano sembrare al primo ascolto. Poi arrivano gli Attraction, la band che accompagnerà la parte fondamentale della sua carriera. C'è una canzone che diventerà uno dei suoi pezzi più amati, stiamo parlando sempre di tutte quelle cose che Costello ci ha regalato e alle quali ci ha felicemente abituato, e noi ci siamo fatti abituare volentieri con grande piacere. Ecco, è una ballata molto dolce, malinconica. Pensate che secondo il racconto dello stesso Costello l'ispirazione sarebbe arrivata dopo aver visto una ragazza lavorare alla cassa di un supermercato. Il pezzo è questo, si chiama Allison.

Ed ecco qua Allison con Elvis Costello. Continuiamo a festeggiarlo. Oggi 72 anni per lui. Se c'è una cosa che Costello non ha mai saputo fare è rimanere fermo musicalmente, perché avrebbe potuto trovare una formula vincente, ripeterla come fanno tanti altri per anche 40 anni, ma probabilmente si sarebbe annoiata a morte. E così nella sua carriera ha collaborato con diversi artisti, da Burt Bacharach ai Roots fino a Paul McCartney. E immaginate un po' l'emozione: il ragazzo cresciuto ascoltando i Beatles, che anni dopo si trova seduto a scrivere canzoni con un Beatle vero. Vi rendete conto? Anche nella vita privata c'è di mezzo alla musica. Nel 2003 si è sposato con una cantante straordinaria, cantante, pianista jazz, che si chiama Diana Krall, che ogni tanto vi faccio ascoltare. Ecco, immaginate una serata a casa loro. Cosa guardiamo stasera? Tesoro, secondo te qui ci starebbe meglio un accordo di nona? Ma forse la parola che racconta meglio Costello è curiosità. Quindi buon compleanno Elvis Costello. Chiudiamo questa mattina con un altro pezzo molto intenso, ma vi racconta perfettamente la sua eleganza. Molto intimo, si chiama Almost Blue. Ed è tutto per Costello.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera, Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
1: La Russia ha colpito nella notte 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione, che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
1: Ultime ore di sconto per il gasolio, che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
2: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
1: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

di gioielli in qualche modo sottratti, che poi erano semplicemente cover, dai Nomadi, da tutto quello che veniva dal nostro panorama padano, stadio, Ligabue, eccetera eccetera. E allora vorrei farvi ascoltare, anche perché fa capo a un personaggio del quale si parla tanto ultimamente, non solo per la partecipazione a sagre, appuntamenti nella sua terra natale o nella sua seconda terra che è la Lunigiana, ma in modo particolare da tutto il mondo che ne parla con un grande trasporto, parlando della sua professionalità indiscussa. Zucchero, riprende Ivan Graziani.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ed ecco qua For Hero, si chiama Morning Child e questo pezzo fa capo all'album che si chiama Play With The Changes ed è uno di quei pezzi, diciamolo, che sembrano fatti apposta per accompagnare il risveglio, no? La voce è quella di Carina Anderson e il titolo Morning Child non indica semplicemente il bambino del mattino, come dice il titolo. La canzone racconta in maniera molto tenera la nascita di un figlio, lo stupore dei genitori davanti a una nuova vita, e parte dall'immagine di qualcosa che nasce come un piccolo seme che cresce giorno dopo giorno e arriva infine quel momento incredibile quando il bambino apre gli occhi, le sue dita toccano quelle del papà, della mamma, e il mattino diventa simbolicamente il primo mattino di una nuova vita, no? Quando si aprono gli occhi del bimbo tu dici bah, speriamo che rimangano di questo colore, senza dare poi un'idea di scelta, ecco, non vorrei dire gli occhi azzurri, verdi, grigi, però quando ha questi occhietti blu dici belli, speriamo rimangano così, e sapete che ci sono sempre quei giorni, quel lasso di tempo in cui il colore può cambiare dell'iride. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Morning Child erano i Four Hero. Ora come

0: Diciamo che è sempre difficile non associare Angelina Mango al padre, non solo per la canzone che poi ha ripreso nelle serate delle cover con una grande intensità e allora Mango ci dà la possibilità di passare sempre allo stesso cognome, da Angelina a lui, Pino Mango, insieme per quello che riguarda un viaggio che alcuni di voi probabilmente hanno fatto, chi se l'è segnato in calendario, nel calendario dei viaggi, sai, quelle località che dici prima o poi vado a visitarla, in questo caso fine millennio scorso, 99, il continente, quello australiano.
1: Australia, coste alte, mare aperto.
0: Dall'Oceania alla Nuova Zelanda.
1: Sul deserto, immaginarla non si può.
0: Ci fermiamo qua.
1: Un altro blu

0: Beh, insomma, non era proprio fine millennio, era l'85 febbraio del 1985 e questo viaggio che avete fatto in Australia senza bisogno in realtà di preparare la valigia. 1985 Mango scriveva la musica, Mogol scriveva le parole e le ha scritte dopo un viaggio realmente fatto in Australia e insieme siamo andati in questo continente, l'Oceania. Ecco, non era una cartolina turistica come avete avuto modo di ascoltare, nel senso che non ci ha raccontato semplicemente un posto dove andare, ma quella sensazione meravigliosa che proviamo quando magari decidiamo, molliamo tutto, partiamo, ci ritroviamo dall'altra parte del mondo, forse un po' più liberi, magari un po' più leggeri. E la voce era quella inconfondibile di Mango, le parole di Mogol e tutto questo, destinazione Australia.
1: Avete ascoltato i vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
0: Vi aspetto anche stanotte alle 22 o domattina alle 9. Ciao! When you can't get what you need.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. In primo piano la cronaca alle 14:30, oggi nella chiesa di Monchio i funerali di Carlo Pioli, morto cadendo in un dirupo sul Monte Fuso nella zona di Moragnano di Tizzano. Il corpo senza vita del 61enne è stato individuato da un gruppo di cacciatori e recuperato domenica dal soccorso alpino. Pioli era uscito sabato pomeriggio insieme ai suoi cani per qualche ora di addestramento. Ancora la cronaca, la Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato oltre 950 prodotti non a norma esposti in vendita in un esercizio commerciale della zona nord della città. I militari hanno rinvenuto sugli scaffali del negozio diversi prodotti quali bicchieri e candele totalmente privi delle minime indicazioni necessarie da riportare obbligatoriamente in lingua italiana, nonché giocattoli privi di marcatura CE, merce sequestrata, sanzione pecuniaria per il titolare. Cambiamo pagina, i lavori in città, lavori di asfaltatura e possibili disagi per 5 giorni in via Mantova sul cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana fino alla giornata di oggi, poi previste modifiche in strada Manara, alcuni interventi urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e il Civico 10 per tratti funzionali di circa 100 metri, in vigore il divieto di transito, accesso comunque consentito ai residenti e ai veicoli diretti alle attività della zona. L'economia prende via il 3 settembre la finestra autunnale della sesta edizione di Imprese Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. Lo sport e il calcio, stiamo completando la rosa cercando 2-3 innesti di qualità tra difesa e attacco senza farci condizionare dalla sconfitta col Cagliari. Così il CEO del Parma, Federico Cherubini, ospite ieri sera nella prima puntata di Bar Sport su 12 TV Parma. E la dirigente ha detto che il rinnovo con Del Prato è ormai fatto, mentre con Bernabé per ora non ci sono stati incontri. Sul mercato spuntano intanto i nomi di Dossena e Ziolkowski per la difesa. E in chiusura diamo uno sguardo al meteo, oggi cielo velato, possibili piovaschi nella mattinata in Appennino, domani tempo soleggiato e temperature massime a 33 gradi in pianura, 34 gradi giovedì ma con maggiori velature. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimatti.com.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato Operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che, secondo Washington, aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
1: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
2: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
1: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e Chief Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
2: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è la Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
1: Il calcio: Rafaleão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: kiss.
1: La musica di ieri, oggi e domani.
2: Radio Parma, sempre con te.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Buongiorno radioascoltatori, bentornati all'appuntamento con l'informazione. Un'altra aggressione verso un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Parma. Questa notizia che è arrivata stamattina. Nel primo pomeriggio di ieri, un detenuto di origine maghrebina, dopo aver chiamato l'agente, ha detto al controllo della sezione detentiva, gli ha sferrato un violento pugno in faccia. L'agente, con dolori a naso e al volto, è stato trasportato per le cure mediche al pronto soccorso di Parma, dove ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. La protesta da parte del sindacato Sappe, che chiede al governo di intervenire per la situazione appunto al carcere di Parma. Poi gli episodi di cronaca locale in città: paura vicino al padiglione centrale dell'ospedale Maggiore stamattina, in strada Beveratoia, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle 7:40 per un'automobile andata in fiamme. Ancora poco chiare le cause dell'incendio, che ha causato danni all'autovettura senza però coinvolgere nessuna persona. Poi verso le 11:05 uno scontro tra una bici e una macchina in viale Piacenza, nei pressi del Bodoni. Ad avere la peggio è stato il ciclista, trasportato in condizioni di lieve gravità all'ospedale, sul posto anche la polizia locale. E intanto traffico nei pressi, appunto nel viale Pasini, vicino all'incidente, a causa di questo incidente appunto avvenuto in viale Piacenza, come dicevamo prima, tra una bici e una macchina. E poi l'inchiesta di Adusbef, l'associazione difesa utenti servizi bancari, sui conti correnti più ricchi in rapporto alla popolazione, che pone Parma al 20° posto in Italia. La cifra complessiva dei depositi supera i 10 miliardi di euro, che conferma appunto i parmigiani tra i più ricchi delle popolazioni italiane. Poi un'altra notizia di cronaca nera: una donna di 23 anni è stata trovata senza biglietto nei giorni scorsi su un autobus in centro a Parma. La segnalazione ai carabinieri è arrivata da un controllore della TEP. La donna straniera è stata poi portata in caserma dai carabinieri, dove si è scagliata però contro i militari, tentando anche di morderli. Alla fine è stata bloccata e arrestata. Sul sito trovate i dettagli anche di questa notizia, appunto, relativa a questa aggressione ai danni dei carabinieri. E poi l'estate rovente nella zona di Piazzale Lubiana: palloncini d'acqua colorati scagliati contro finestre aperte e tapparelle, tra tonfi e paura per i cittadini della zona. I residenti, esasperati, segnalano questa banda di gavettoni responsabile appunto di questi episodi. Poi la polizia locale annuncia di aver intensificato i controlli per bloccare i responsabili. Poi il calcio, perché ieri la grande puntata, la prima puntata di Bar Sport su 12 TV Parma, la trasmissione condotta da Alberto Dallatana e Maddalena Ferroni, grande ospite Federico Cherubini, CEO del Parma. Sul sito della Gazzetta di Parma trovate appunto il video, uno degli spezzoni della puntata, in cui il CEO del Parma ha parlato in particolare del mercato dei crociati, sia sulle uscite tra Suzuki, Pellegrino e Circati, ma anche dei possibili innesti di l'ultima parte della finestra di calciomercato estivo. In particolare, un difensore e un attaccante sono gli obiettivi di mercato per questi ultimi giorni. Nel corso della giornata pubblicheremo anche altri spezzoni della trasmissione con le dichiarazioni di appunto Federico Cherubini. Con questo è tutto, un buon proseguimento.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura all'ennesima aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Parma, nel pomeriggio di ieri un detenuto di origine maghrebina lo avrebbe aggredito con un violento pugno al volto senza apparente motivo, la denuncia del sindacato Sappe. L'episodio ripropone con forza il tema delle condizioni degli istituti penitenziari tra sovraffollamento a Parma 800 detenuti per 560 posti, organico ridotto, situazioni ambientali difficili e la necessità di nuove strutture. Il Sappe chiede intanto al governo che venga dichiarata l'emergenza penitenziaria. Proseguiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato oltre 950 prodotti non a norma esposti in vendita in un esercizio commerciale della zona nord della città. I militari hanno rinvenuto sugli scaffali del negozio diversi prodotti, quali bicchieri e candele totalmente privi delle minime indicazioni da riportare obbligatoriamente in lingua italiana, ma anche giocattoli privi di marcatura CE. Merce sequestrata, multato il titolare dell'emporio. I lavori in città, interventi di asfaltatura e possibili disagi per 5 giorni in via Mantova, sulla cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Fino alla giornata di oggi, intanto, previste modifiche anche in strada Manara, alcuni interventi urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e Civico 10 per tratti funzionali di circa 100 metri, in vigore il divieto di transito, accesso comunque consentito ai residenti. Siamo all'economia, prende il via il 3 settembre la finestra autunnale della sesta edizione di Imprese Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. Siamo allo sport, il calcio in primo piano, stiamo completando la rosa cercando 2-3 innesti di qualità senza farci condizionare dalla sconfitta col Cagliari, così il CEO del Parma Federico Cherubini, ospite ieri sera nella prima puntata stagionale di Bar Sport su 12 TV Parma. Il dirigente ha detto che il rinnovo con Del Prato è ormai fatto, mentre con Bernabé per ora non ci sono stati incontri. Sul mercato intanto spuntano i nomi di Dossena e di Zolkowski per la difesa. E in chiusura diamo uno sguardo al meteo, oggi cielo velato con piovaschi sparsi nella mattinata in Appennino, domani tempo soleggiato e temperature massime a 33 gradi in pianura, 34 gradi giovedì ma con maggiori velature. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla nostra Radio Parma, ci sentiamo circa tra un'ora.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Difficile prendere questa scelta, fare questa scelta un anno fa in un contesto come il calcio italiano, insomma anche noi qui naturalmente eravamo un po' così, non dico perplessi, ma disorientati da una decisione del genere.
1: Ma secondo me il calcio è un po', poi credo che Gabriele in questo caso lo può confermare, nel senso è un po' lo spazio dei luoghi comuni, quindi prendo l'allenatore esperto e i giocatori esperti, è più facile che mi salvo, faccio e sicuramente la scelta di Carlos è stata per certi versi una scelta di rottura, ma io credo che non possiamo prescindere dal valore delle persone, l'età evidente è una componente importante, sicuramente non potevamo pensare a Carlos come un allenatore esperto, questo no, però io credo che questo abbia tutte le caratteristiche, tutte le qualità per poter crescere nel tempo, eravamo pronti a supportarlo in quelli che potevano essere i momenti di difficoltà e credo che sia stata una delle cose più belle, secondo me, che il nostro ambiente ha fatto, è stato quello di rimanere unito e compatto nei momenti di difficoltà che ci sono stati per arrivare fino al finale dell'anno scorso e devo essere sincero, ha fatto molto piacere vedere come ci fosse stata una grande unità tra tutte le componenti, quindi società, staff tecnico e credo anche tifoseria.
0: Luca Romenghi, tu auspicavi, insomma, l'anno scorso, mi ricordo qui, ovviamente, il proseguo del percorso di Carlos Cuesta, dicevi magari cambiando atteggiamento tattico, cambiando un po' la proposta di gioco. Questo sta succedendo, almeno il lavoro è un po' questo. Che idea ti sei fatto in questa prima parte?
2: Intanto accolgo con piacere le parole di Cherubini a vari livelli. Mi è sembrata molto lucida l'analisi della partita per stare sull'attualità, mi è sembrato molto lucida l'analisi anche in generale di tutti gli aspetti progettuali, anche se poi magari adesso possiamo entrare un po' più nel merito, perché questo che interessa la tifoseria, giustamente Cherubini parla di progetto a medio-lungo periodo, ma bisogna capire anche che tipo di percorso si vuole fare. La cosa che ha accennato il CEO, che mi interessa maggiormente, che la spolverata, è quella legata al nuovo atteggiamento che poi accennava anche Alberto, della partita col Cagliari nel primo tempo. Si è visto qualcosa del nuovo questa, della nuova proposta di questa, e volevo capire da lui a cosa fa riferimento nello specifico, se si va in una direzione un po' più di calcio propositivo rispetto a un calcio un po' più speculativo che anche lei, onestamente, parlando, ha già evidenziato, se si va verso un calcio più propositivo, un po' meno speculativo anche rispetto al tipo di giocatore che si sceglieranno o si sono scelti.
1: Ma allora io credo che si è fatta un po' di confusione sul fatto che si sta parlando molto del cambio di modulo. Io credo che cambiare un modulo di per sé non rappresenti un cambio di atteggiamento. Quindi ho visto squadre giocare con le difese a 3 e avere degli atteggiamenti
0: Come l'Inter.
1: ultra offensivi e squadre giocare a 4 avere. Quindi oggi io credo che l'evoluzione a cui più volte ha fatto riferimento anche Carlo sia un aspetto. Noi l'anno scorso, è inutile negarlo, e credo che sia anche un grande merito, siamo stati un po' caratterizzati da una grande compattezza in fase difensiva, un grande spirito di squadra, una grande organizzazione e queste sono tutte caratteristiche che nessuno mette in discussione, cioè noi non vogliamo perdere quelle cose. Su quel contesto, su quella base costruita lo scorso anno, inserire delle idee o comunque evolvere questo progetto verso la possibilità di fare una fase offensiva che abbia degli sviluppi diversi. L'anno scorso siamo stati molto, legati un po' anche a quello che era per caratteristiche il nostro terminale offensivo e anche le caratteristiche. Abbiamo sfruttato, secondo me, molto bene tutto il tema dei calci piazzati. Quest'anno vorremmo anche, in quella che è l'azione, di manovra, tenere un pochino di più la palla, affrontare lo spazio in maniera diversa e su questo stiamo cercando anche di cambiare le caratteristiche dei giocatori. Però non c'è nulla di quello che noi abbiamo fatto che vogliamo buttare, anzi riteniamo che sia stato qualcosa che debba entrare nel DNA dei nostri calciatori perché vedere, secondo me, per un tifoso, è vero che tutti noi speriamo andare allo stadio a vedere i grandi gesti, i gol, però vedere una squadra che lotta, vedere una squadra che soffre tutti insieme è secondo me una caratteristica che quando non c'è viene rimproverata la squadra e quando c'è si cerca altro. Quindi diciamo che noi lo riteniamo un ottimo

0: punto di partenza.
1: E allora questo era Federico Cherubini, un primo stralcio delle sue parole. Avete sentito sul mercato, come dicevo prima, difesa e attacco. Peraltro diamo qualche aggiornamento. Ci sarebbe questa offerta da 7-8 milioni di euro del Parma per Zielkowski, parliamo del difensore della Roma. Ci sono però anche dei club stranieri, due in particolare su di lui, giovane polacco, classe 2005, lo ricordiamo che è arrivato alla Roma solo nel 2005, di fatto dal Legia Varsavia. E poi c'è anche Dossena del Como, al quale starebbe andando Diego Carros, che per molti era nel mirino del Parma, giocatore che però ha un ingaggio piuttosto elevato e poteva non rientrare nei radar crociati proprio come Strefezza. Anche di questo ha parlato Cherubini. Tanti i vostri messaggi che ci state inviando, come sempre il numero è il 333-9200-170. Chi dice che ha letto, come Diego, che ha letto di Rugani, spero sia inventato, non mi stupisco di come faccia ancora a circolare quel nome, onora il suo procuratore. Io onestamente non avevo visto questa indiscrezione, credo che possa essere poco reale. È vero che lo stesso Cherubini ha detto ieri sera a Bar Sport che sono stati fatti anche acquisti di esperienze, che questo Kraus lo sa, ne è consapevole, però Rugani mi sembra un po' fuori anche di questa logica. Primo scrive: a centrocampo siamo a posto, ma solo come quantità, non come qualità, specie quando manca Nicolussi, Caviglia e Bernabé spostato, quando è spostato sulla destra. Sono d'accordissimo su questo con il nostro ascoltatore, secondo me un pizzico di qualità manca ancora, ho scritto anche sulla Gazzetta di Parma l'altro giorno, ieri insomma in edicola, secondo me anche a centrocampo qualcosina manca in termini di piedi buoni. Matteo da Parma dice: vorrei sapere se a Bernabé, se Bernabé è vietato posizionarlo al centro del campo, che sia davanti alla difesa o dietro alle punte, soprattutto ora che manca Nicolussi Caviglia. Sono d'accordo anche con questo messaggio. Insomma, secondo me fa parte un po' di quelle scelte che io ho definito un pizzico presuntuose di Carlos Cuesta nella prima col Cagliari, quindi Bernabé un po' sorpresa, larghissimo a destra, che poi per carità era stato utilizzato anche tante volte l'anno scorso, largo in quella posizione per poi accentrarsi, però ecco, sempre qualcosa di un po' astruso, di complicato nelle scelte, soprattutto scusate, inizio stagione per questa come l'anno scorso, poi le cose erano andate meglio quando aveva trovato la quadra, speriamo sia così anche quest'anno. In realtà poi Bernabé si è accentrato più volte, ha messo delle verticalizzazioni insomma interessanti anche nel primo tempo di Parma-Cagliari, soprattutto per Touré, però effettivamente all'inizio della partita era quasi sulla linea del fallo laterale, per intenderci. Altra scelta che insomma ha trovato poche condivisioni è stata quella di Mandela Keita, molto avanzato in attacco, quindi con l'impossibilità di partire con le sue accelerazioni palla al piede. E poi ancora Chicco dice: ciao a tutti, aiutatemi a capire perché il Parma, a differenza dei calciatori, non azzecca mai l'allenatore, da Maresca fino a questa. Ieri Cherubini l'ha definita scelta di spaccatura, ma perché? Che poi non sono scarsi, anzi tutti preparati, paradossalmente i squadroni forti hanno fatto anche bene. La domanda è: non si potrebbe investire di più su una figura di esperienza, invece che lui la definisce divisiva, il nostro ascoltatore, a maggior ragione se i progetti del Parma hanno scadenza annuale, non è un progetto se non riesce a tenere un giocatore più di un anno, almeno l'allenatore deve essere esperto e con le idee chiare. E poi ancora dice un altro nostro ascoltatore che non si firma, credo Marco: buongiorno, la politica del vendere sempre non porta da nessuna parte, non tutti gli anni la fortuna la fa da padrona, nascondendo la mediocrità soprattutto dell'allenatore, della società, altro che parte sinistra della classifica. 4-3-3, Cagliari poteva vincere 3-0, è stata una grossa cavolata non riprendere Strefezza, che si prendeva con 7 milioni oltre a Pellegrino, che non si doveva cedere. Quest'anno non si va di più di una oltre, dico io, una misera salvezza. I tifosi sono stati presi in giro. Questo direi di no. Non sono d'accordo su Pellegrino, poi ci fermiamo per un break. pubblicitario, tra poco avremo il nostro primo ospite. Non sono d'accordo su Pellegrino, nel senso, per me non era un giocatore con incredibili margini di miglioramento, un attaccante con qualità molto definite, no? Anche un po' atipiche, se vogliamo, nel panorama di oggi in Serie A. E quindi, secondo me, non essendo nemmeno più giovanissimo, quando qualcuno ti dà 25 milioni di euro come la Fiorentina e tu l'avevi preso 1,5 milioni, direi che l'operazione è assolutamente virtuosa. In realtà magari Romero sarà un altro crack, aspettiamo, il mercato è ancora aperto. Poi se non sarà così e non sarà sarà stato sostituito Pellegrino con i suoi 9 gol più quelli in Coppa Italia, allora certamente ne parleremo. Aspettiamo un attimo da questo punto di vista. Per quanto riguarda la scadenza annuale, poi ne ha parlato anche Cherubini. Io ricordo sempre che l'anno scorso a settembre-ottobre una buona parte dei tifosi già faceva il funerale al Parma, diceva che la retrocessione era certa, quindi aspettiamo un attimo, cioè aspettiamo che sia chiuso il mercato, vediamo chi prenderà ancora la società, che Cherubini ha detto che prenderanno qualcuno, aspettiamo, vediamo, poi facciamo tutti i bilanci, tracciamo il quadro, facciamo i giudizi, però insomma aspettiamo un attimo. L'anno scorso a settembre, non voglio difendere nessuno, ma a settembre-ottobre si condannava già il Parma, poi insomma si è salvato molto meglio dell'anno prima. È vero che allo stato attuale forse la squadra è stata indebolita, però ripeto, aspettiamo la chiusura del mercato, direi. E ancora, ma nessuno dice che abbiamo un bisogno assoluto di rinforzi a centrocampo, scrive Manuel. No, assolutamente, l'abbiamo appena detto, e salutiamo anche il nostro ascoltatore Luca, ci ricorda, a proposito di ex, avete sentito prima Gabriele Pina che era ospite a Bar Sport, e ci ricorda che oggi compie gli anni, gli facciamo anche noi gli auguri, un altro ex come Roberto Mussi. Pubblicità e tra poco un altro ospite.
0: Palla in tribuna.
2: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
0: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
1: Di nuovo insieme con Palla in tribuna, questa settimana in cui abbiamo iniziato anche questa nostra programmazione su Radio Parma, che è iniziata appunto con la radiocronaca in diretta, in esclusiva dal Tardini per Parma-Cagliari, e vi accompagneremo per tutta la stagione. Lo ricordiamo, giovedì invece su 12 TV Parma ripartirà anche Calcio e Calcio. Allora abbiamo il nostro ospite collegato, il collega giornalista Simone Brianti, Tutto Sport, GianlucaDiMarzio.com. Ciao Simone, ben ritrovato.
6: Ciao Alberto, buon pomeriggio.
1: Grazie di essere con noi. Insomma, allora, Cherubini ha detto finiremo di completare la rosa, insomma ha detto che manca qualcosa, due tre innesti, ha detto un difensore, un attaccante. Reputi che effettivamente così possa essere completa la rosa, e eventualmente anche che tipo di innesti, perché un conto è dire Dossena, un altro un conto è dire Zielkowski in difesa, un altro è dire Diego Carlos. Insomma, poi sono giocatori anche per età, esperienza e caratteristiche diverse.
6: Sì, io credo che il difensore penso sia scontato, soprattutto dopo la cessione di Cercate. Sicuramente il Parma un difensore lo deve, lo doveva fare e lo dovrà fare, quindi sicuramente è una pedina che il Parma sta cercando. Io credo che andrà sempre a prendere quel giocatore secondo quello che è l'idea della società, ecco. Quindi non mi aspetto.
1: C'è uno Zoykowski, insomma, per capirci.
6: Sì, diciamo su quella strada lì, secondo me, ecco. Diego Carlos sicuramente no, perché è un giocatore che ormai penso sia definito al Como, quindi ritornerà agli ordini di Fabregas. Però sicuramente sì, sono più della linea Zoykowski che non altre idee, poi dopo si vedrà, insomma, ecco. Per quanto riguarda l'attaccante, io credo che servirà un attaccante esterno, probabilmente, soprattutto per dare forse un po' più di esperienza dal lato di Lontani. Vero che Lontani ha iniziato molto bene, mi è piaciuto, soprattutto con Catania, ma anche contro il Cagliari ha fatto una buona partita, ma sicuramente avere un giocatore anche un po' di esperienza anche a gara in corso può essere utile.
1: Peraltro, guarda, mi collego a questo, c'era un messaggio prima che citava Strefezza, diceva, insomma, con 7 milioni si prendeva, ok, ma mettiamo anche che sia così, però ricordiamo, bisogna sempre metterlo nella logica, che Strefezza ha un ingaggio e chiedeva un ingaggio di un certo tipo, abbastanza pesante, credo sui 2 milioni a stagione, cioè insomma bisogna sempre poi pensare negli acquisti, oltre che l'età, al tipo di investimento economico. Prendere un giocatore come Strefezza, fargli almeno 3 anni di contratto, significa poi sobbarcarsi anche lo stipendio di un certo tipo, ecco, questo lo dico anche per i nostri ascoltatori, poi ognuno ha il suo giudizio e la società fa le scelte che vuole, ma insomma ci pensiamo sempre su questo. Ecco, Simone, invece a centrocampo, perché su questo molti ascoltatori si dividono, siamo a posto così come dice Cherubini perché rientra Nicolò Siccaviglia, oppure no secondo te?
6: Per il mio pensiero è sempre stato che almeno un centrocampista, secondo me, sarebbe stato utile, o sarebbe utile comunque nella rosa del Parma, soprattutto magari come alternativa proprio a Nicolò Siccaviglia, no? Visto che anche Cherubini lo ha definito un giocatore importante, e si è visto poi anche la sua assenza contro il Cagliari, insomma, il modo di giocare, l'impostazione, insomma, in tante situazioni che Nicolussi ha fatto e molto bene, soprattutto nella seconda parte della stagione scorsa. Mi aspettavo sicuramente un centrocampista, sembra aperto, quindi da qui al primo di settembre può ancora cambiare tutto, soprattutto dovessero uscire alcuni giocatori da quella zona, ecco, penso a Kudà che potrebbe andare in prestito, e magari numericamente aggiungerne uno potrebbe essere utile. Credo che a questo punto Konaté resterà al Parma. C'erano voci su di lui della Serie B a inizio mercato, ma visto anche l'utilizzo di questi in queste partite, penso possa restare a centrocampo, e secondo me è una valida alternativa in mezzo al campo, soprattutto per fisicità, ma anche per qualità, insomma, un giocatore che può abbinare entrambe le cose. E poi sicuramente c'è rientro di Cremaschi, che quest'anno secondo me lo vedremo più da mezzala e non da esterno, come lo ha fatto giocare in qualche partita lo scorso anno.
1: Questo è interessante. Simone, tu ti aspetti anche, tra poco sentiremo Cherubini sui rinnovi di Del Prato, e in questo caso parlo di Bernabé, tu ti aspetti anche magari una cessione last minute di Bernabé? Ricordiamo, allora, bisogna sempre fare anche i conti economici, perché poi il calcio, sappiamo, è questo. Preso a zero sostanzialmente, comunque da svincolato, giocatore che è stato usato per degli anni, quindi è stato anche ammortizzato, ecco, vendendolo come un bene, un asset del club, quindi potrebbe essere anche ceduto non per così tanti milioni. Tu ti aspetti oppure no una cessione last minute?
6: Ma io ti dico un mio pensiero, a me non fa particolarmente piacere iniziare una stagione con dei giocatori in scadenza, soprattutto della qualità di Bernabeu, come l'importanza del Prato. Adesso, detto che del Prato, come hai sottolineato tu e come ha detto anche Cherubini, l'operazione sembra ormai definita con la firma e tutto quanto, quindi diciamo che su di lui siamo abbastanza tranquilli. Su Bernabeu, diciamo che perderlo a zero l'anno prossimo, cioè tenerlo tutta la stagione senza rinnovo e perderlo l'anno prossimo a zero, secondo me sarebbe un po' una sconfitta anche, no, per il Parma, perché certo, comunque ci ha lavorato in questi anni, lo ha fatto crescere Lui ha dimostrato comunque sul campo di essere un giocatore di grande qualità, perderlo a zero sarebbe un po' una sconfitta, questo è il mio pensiero. Ripeto, poi il mercato può cambiare tutto da un momento all'altro, soprattutto se dovessero arrivare delle occasioni. Io sono dell'idea che lui possa restare a Parma, e poi nel restare a Parma si potrebbe poi ritrovare magari quegli accordi o riparlare comunque per trovare una soluzione sul rinnovo. Ecco, mi aspetto più questo in questo momento. Okay, okay. Poi ripeto, il mercato può cambiare da un momento all'altro, però ecco, tenere un giocatore come Bernabé sicuramente per il Parma quest'anno può essere importante. E sottolineo un'altra cosa, rispetto a come l'hanno visto tutti nell'ultima partita, quindi contro il Cagliari, io penso che secondo me, nonostante in una posizione più larga, ma lui si è mosso molto, non mi è dispiaciuto.
1: No, è vero, ma sono d'accordo anch'io, infatti prima citavo, tante volte quando si è accentrato ha messo delle verticalizzazioni interessanti, lì largo a destra. Sì. Nel primo tempo è chiaro che all'inizio era molto molto largo, io ho un po' criticato questa da questo aspetto, ecco, poi la sostituzione non l'ho capita, anche se siamo sempre nel dubbio che che di condizione possa non essere stato al 100% o abbia segnalato qualcosa, anche se non risulta, insomma l'avrebbe anche detto secondo me il mister. A proposito di campo, Simone, cosa non ha funzionato? Cioè, cosa cambieresti verso la Juve, premettendo che chiaramente parliamo di un avversario completamente diverso, sei in trasferta, eccetera, eccetera?
6: Ma io ti dico che in realtà cambierei poco, nel senso che alla fine il Parma deve continuare a lavorare con i nuovi innesti, deve inserire comunque i nuovi che sono arrivati, devono lavorare ancora di più con il gruppo, perché ricordiamo che comunque Touré è arrivato neanche 20 giorni fa, Diallo anche, è arrivato Romero comunque poco prima della partita col Catania, quindi tutti giocatori nuovi che devono inserirsi, che devono capire anche i meccanismi dell'allenatore, della squadra, il gruppo, integrarsi e tante altre cose. Quindi io, diciamo che il nuovo Parma deve avere un attimo di tempo e di pazienza, ecco, quindi non è una partita che ci può dare indicazioni in più o in positivo o in negativo rispetto a quella che è stata l'anno scorso, però diamo tempo un po' anche alla squadra di lavorare, ai giocatori nuovi di inserirsi e di vedere poi quello che sarà il progressivo di quello che è il nuovo lavoro di questa con la squadra, quindi con questo nuovo modulo che lui ha in testa, questo nuovo modo di attaccare, di giocare in maniera un po' diversa, e quindi diventare la versione migliore rispetto a quella dell'anno scorso, come ha detto anche lui nelle varie conferenze, nelle varie interviste, soprattutto nel precampionato. Quindi non mi aspetto tante cose diverse, mi aspetto tanta continuità, perché poi è quello che serve al Parma per continuare a crescere e per arrivare poi a quello che è l'idea dell'allenatore, ecco, che non si può materializzare in una partita, ma c'è bisogno di tempo.
1: Prima di lasciarti, Simone, siamo con Simone Brianti al telefono, lo ricordiamo, insomma, visto che hai sempre l'occhio anche e soprattutto per lavoro all'intera Serie A, una cosa che ha detto questo primo turno, secondo te?
6: È difficile, perché comunque le prime partite sono sempre un po' particolari.
1: Può essere anche questa la cosa, perché prima in redazione con i colleghi ricordavamo, insomma, le prime partite dello scorso anno, no? La Cremonese altissima, esatto, lo scacco esatto. A Milano, insomma, molte cose. Diciamo che il mercato pesa molto da questo punto di vista.
6: Sì, pensavo proprio a quello, perché ripeto, anche l'anno scorso la Cremonese era partita fortissima, ha fatto un giro d'andata molto importante e poi alla fine è retrocessa, quindi diciamo che le prime giornate soprattutto sono sempre un po' borderline, nel senso che comunque col mercato aperto tante cose possono cambiare, tante squadre magari come il Parma fanno acquisti soprattutto nella parte di agosto, quindi si perdono un po' di preparazione e questo necessariamente allunga anche un po' i tempi, no? Di vedere quello che è effettivamente poi la squadra sul campo. Ci ha detto sicuramente che Roma e Inter sono due squadre che hanno iniziato fortissimo, dietro la vittoria del Lecce sicuramente a Venezia, anche questa potrebbe essere una sorta di risposta, visto che anche il Lecce di solito non è una squadra che inizia fortissimo i propri campionati, però per il resto era solamente la prima giornata, quindi non è neanche facile poi dare indicazioni su tante altre situazioni o cose che potrebbero ancora cambiare col mercato. Ecco.
1: Aspettiamo, ci aggiorniamo, mercato che chiude l'1 settembre, lo ricordiamo. Intanto grazie a Simone Brianti di essere stato con noi.
6: Grazie a te Alberto, buona giornata.
1: Grazie, a presto. Simone Brianti, giornalista, Tutto Sport e GianlucaDiMarzio.com. Allora, prima della pausa pubblicitaria e prima anche dei vostri messaggi che tra poco leggerò, sentiamo ancora uno stralcio di Federico Cherubini a Bar Sport.
7: Io prendo come riferimento due progetti. L'Atlanta, a cavallo degli anni 90-2000, era una società che già con tanti anni di Serie A, l'Atlanta è un club storico che ha sempre viaggiato tra A e B, però in quegli anni faceva molto, diciamo, su e giù. Dal 2010, anno in cui è tornato in Serie A, da 15 anni, è rimasto stabilmente in Serie A. Per arrivare alla prima, al vero salto, ha fatto 5 o 6 anni arrivando tra il 12° e il 16° posto, per poi riuscire a fare qualcosa di diverso. E loro l'hanno fatto con una leva anche molto legata all'ottimo lavoro fatto dal loro settore giovanile. Il progetto dell'Udinese, che invece è un po' diverso, è un progetto più orientato al player trading, quindi hanno avuto negli anni, ormai sono credo più di 30 anni che l'Udinese fa la Serie A ininterrottamente, lo hanno alimentato con quello che è stato uno zoccolo duro storico di calciatori italiani sui quali poi loro ruotavano e vendevano tanto. Devo dire che a noi piacerebbe prendere il meglio delle due cose, la capacità di fare player trading che ha dimostrato sicuramente la famiglia Pozzo e tutte le persone che hanno lavorato con loro in questi 30 anni, e la capacità invece di alimentare anche un progetto fatto con anche risorse del territorio come l'Atlanta. E credo che questo, l'esordio di Konaté, che al di là non è, diciamo, naturalmente nato nel territorio ma è cresciuto, è qui da diversi anni, il fatto che ci sia Edo, il fatto che ci siano anche tanti altri ragazzi secondo me validi nel nostro settore giovanile, ci porta in quella direzione. L'Udinese ad esempio, da quel punto di vista, sul settore giovanile ha sempre lavorato pochissimo, preferivano sempre acquistare calciatori già pronti, quindi trovare un mix tra questi modelli. Il tema dei giocatori esperti, io ho sentito anche prima di arrivare qui tante critiche alla proprietà o Kraus che impedisce di fare acquisti su giochi. Io ricordo di essere arrivato a Parma, il nostro primo acquisto è stato Milan Djuric, sì. Dopodiché abbiamo acquisito Cutrone nella sessione successiva, sono arrivati Strefezza, Nicolosi. Io credo che la proprietà, il nostro presidente, quando noi spieghiamo quelle che sono le finalità dell'inserimento di alcune persone, di alcuni calciatori esperti, ha dimostrato di dare il via libera. Poi è evidente che dal punto di vista progettuale una squadra di trentenni al Parma con Kraus non la vedremo mai, e devo dire anche dal mio punto di vista io condivido il fatto di non portarci tutto verso quel modello, perché è un modello che ad esempio nel precedente progetto di Nuovo Inizio, quando si arrivò a consolidare la Serie A, però poi ci si rese conto che c'era una squadra con costi importanti, con poche possibilità di generare ricavi da mercato, e quindi necessitava di forti, ingenti emissioni di capitale da parte della proprietà. Noi vorremmo trovare una strada diversa.
8: È questo aspetto che vi ha stoppato nella trattativa Strefezza per riportarlo a Parma?
7: Ma io devo dire che a volte si parla sempre di quelle che possono essere le volontà delle proprietà, delle società, e non si tiene conto anche di quelle che sono le esigenze dei ragazzi. È vero, devo dare atto al fatto che Strefezza aveva dato apertura a rimanere a Parma, e noi devo dire che abbiamo fatto anche un'offerta all'Olympiacos per farlo. Oggettivamente poi c'erano delle aspettative sia da parte del club che legittimamente da parte del calciatore, che è evidente che noi avremmo potuto soddisfare, ma significa anche rimanere in una logica di equilibrio all'interno dello spogliatoio. Quindi abbiamo preferito aspettare, magari se non arrivava il Palermo magari poi potevamo arrivare. Quindi a volte nel mercato si prendono dei rischi, a volte va bene, a volte va meno bene, però credo che sia più importante stabilire che se c'è una linea non dobbiamo derogare per quello che può essere una sensazione o un singolo caso.
9: Claro, Cristian, mercato, uno dei temi insomma caldi, ho visto dal tablet oggi pomeriggio quando hanno cominciato a scriverci già per questa sera. Cosa chiedono sostanzialmente i tifosi?
10: Sì, i tifosi si chiedono soprattutto se da qui alla fine del mercato, prevista per martedì 1 settembre, ci saranno novità e quali potrebbero essere queste novità.
9: Dobbiamo aspettarci ancora qualcosa, direttore?
7: No, sì, assolutamente. Io credo che l'organico, come dicevo prima, dobbiamo fare qualcosa. Non dobbiamo avere, e questo facevo riferimento all'inizio, a quando si gioca con il mercato aperto, no? Un risultato positivo o negativo può spingere l'emotività. Sappiamo, siamo consapevoli che sabato affronteremo una partita difficile. Io non vorrei fare acquisti nella logica di pensare a sabato, io vorrei pensare alla stagione e quindi anche quella che può essere colta come un'esigenza momentanea. Purtroppo noi sappiamo che il mercato, è brutto dirlo perché è aperto ormai da 2 mesi, le opportunità che arriveranno negli ultimi 4 giorni, e basterà guardare il numero dei depositi che avverranno e dei trasferimenti che verranno fatti negli ultimi giorni, saranno pari quasi a quelli che avvengono nel... E quindi a questo punto è evidente che se in questi giorni alcuni degli obiettivi o uno o due che abbiamo in testa possono concretizzarsi, lo faremo, ma penso che valga la pena adesso attendere e capire quali possono essere le migliori opportunità, perché ne possono nascere ogni giorno di diverso.
9: Insomma, siete vigili, non le chiediamo nomi, utilizziamo quelli che escono, ma la posizione dov'è che dove cercate di intervenire?
7: Ma da un lato, mentre l'uscita di Suzuki o quella di Pellegrino in qualche modo erano state preventivate, quella di Circati, diciamo, è nata diciamo in maniera diversa, è stato proprio uno degli effetti di questo mercato che a volte diventa poco prevedibile, e noi quindi probabilmente un difensore e qualcos'altro sul reparto offensivo. Numericamente a centrocampo siamo diversi, in questo momento credo, senza nulla togliere agli altri, siamo comunque... La mancanza di Nicolussi sicuramente nell'economia del nostro gioco si sente. Valuteremo anche lì se c'è qualche ragazzo che forse avrà magari andando a giocare può garantirsi maggior spazio, se intervenire anche lì o meno. Però io credo che almeno un paio di innesti sicuri e poi vedremo quello che succede. Servirà qualcuno dietro, valuteremo, anche perché numericamente oggi secondo me è necessario. E poi aumentare la qualità nella zona offensiva, e quindi siamo in linea. Ripeto, per quanto riguarda il centrocampista con caratteristiche qualitative, credo che lo abbiamo già in rosa e è solo fuori per un problema di salute.
11: Posso chiederle due cose? Intanto ne approfitto, visto che c'è. La prima è su Romero: che tipo di giocatore dobbiamo aspettarci? Non è una prima punta vera e propria alla Pellegrino, per quanto ne sappiamo, ma lei sicuramente la conosce meglio di noi, quindi questa è una domanda che probabilmente interessa un po' tutti i nostri tifosi. E la seconda è su Corvi: credete fermamente in questo ragazzo? Immagino di sì, vista la cessione di Suzuki, è un portiere che ritenete di spessore da Serie A, immagino.
7: Allora, su Romero è un attaccante che, diciamo, tutte le persone che lavorano per noi nella parte sportiva, quindi dalla direzione sportiva, da Alessandro Pettinama, Massimiliano Tari, il nostro capo scout, sono assolutamente convinti, e io sono d'accordo, che abbia le caratteristiche, diciamo, che possa fare assolutamente bene. Ha sicuramente un attaccante diverso da Pellegrino, non è un giocatore che fa della stazza fisica sicuramente la sua principale qualità, però è un giocatore, è un grande finalizzatore, è un giocatore che gioca bene su attacca bene gli spazi, sa difendere la palla, ma lo fa naturalmente con caratteristiche diverse rispetto a Matteo. Siamo molto fiduciosi, pensiamo che possa dare qualcosa in più che forse fino ad oggi attaccanti con quelle caratteristiche non abbiamo mai avuti.
0: Palla in tribuna.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Ad Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
0: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
1: Eccoci di nuovo insieme. Allora, abbiamo sentito anche un po' le parole di Cherubini su alcuni giocatori, tra poco anche sui rinnovi. Ha citato anche Romero, per esempio, su Corvi, poi l'abbiamo interrotto, ma insomma dice sì, lo riteniamo un portiere della Serie A, per quello l'abbiamo confermato e per quello abbiamo fatto un investimento su Daffara per il futuro. Questo ha detto Cherubini. Allora, qualche messaggio. Pippo dice: questa col Cagliari ha sbagliato, certo, dopodiché con un mercato del genere qualcuno accampa delle pretese, come al solito bisogna cominciare a gufare. Insomma, diciamo che un po' parzialmente il nostro ascoltatore difende questa. Daniele dice: i tifosi in genere non considerano mai l'aspetto economico, sperando sempre che il presidente di turno ripiani i debiti. Il Parma venderà sempre i giocatori per l'equilibrio di bilancio. Se fossero nostri soldi e non di altri, questo assunto l'avremmo già messo in pratica. Buongiorno, vorrei fare il nome di Massolena, forte centrocampista, tecnicamente molto brava, anche in grado di coprire il ruolo sia di ala destra. È un'uscita dall'Inter, ma ha fatto il ritiro, era al Modena, se non sbaglio. Un giocatore quindi in grado di coprire i due ruoli, scoperti in avanti, scrive Orlando. E poi ancora: ma basta con Strefezza, godiamoci la vita, il Parma, dice Simone, che poi ricorda che è solo la prima di campionato. Chi ci dà il ben ritornati come Italo, poi dice: la gestione aziendale si ispira all'Udinese, ma non mi risulta che l'Udinese ogni anno c'è da 4 giocatori tutti componenti la colonna centrale portante della squadra, difficile sostituirle. Per fortuna la Serie A è scarsa, vedi Venezia, Lecce, Frosinone e Monza, più o meno i nostri livelli, vedremo. E poi ancora Matteo: secondo me nessuno mette in dubbio che la partita di sabato vada presa a fine a se stessa e non un preludio di quello che sarà il campionato. Il punto è perché questa ha messo certi giocatori in certi ruoli e alcuni giocatori, come tu pure hai ribadito, credo abbia scritto, insomma, come Touré poi l'ha tenuto in campo per 90 minuti, perché non l'ha spostato e messo in campo Frigan, ad esempio. Esperimenti o visione lungimirante? Anche questo aspettiamo la controprova del campo. Alberto 69 dice: Bernabé e Nicolussi insieme sono imprescindibili in questa squadra. Andasse via anche Bernabé, possiamo fare le valigie. E ancora Frigan: con quello che è costato sarebbe forse meglio farlo giocare che mandarlo in prestito, comunque non è un centrale ma un esterno d'attacco. Sì, assolutamente verissimo. Cherubini poi dice: ha parlato a ragion veduta, visto l'intasamento e le richieste sul mercato italiano, è probabile che il Parma si rivolga al mercato estero con tutte le insidie che questo può comportare. Sentiamo un ultimo stralcio di Cherubini e poi le nostre ultime battute finali.
7: Questi giorni diciamo, i temi di mercato portano, certo, tutti, però con Enrico siamo veramente, non vorrei dire manca solo l'annuncio, ma ci siamo, sì, ci siamo quasi, lo faremo. Sono convinto che non succederà nulla per impedire questo passaggio. C'è stata e c'è totale sinergia, anzi approfitto per il fatto, capisco che quando i tempi di una si allungano poi nascono quelle crepe, per cui tutti su quelle crepe, quindi la società non voleva rinnovarlo, lui voleva andare via. Io credo che c'è stata grandissima trasparenza in entrambe le componenti. Enrico ha manifestato quello che era il legittimo desiderio di restare a Parma, di allungare e di fare diciamo quello che è normale, una valutazione anche dal punto di vista del contratto firmato, perché l'ultimo precedente contratto era datato qualche anno, era giusto fare un minimo di negoziazione. Poi c'è stato il mercato, diciamo iniziato il mercato, quindi ci siamo presi il tempo per completare e noi, come dicevo prima, abbiamo fatto forza, abbiamo tenuto le stessi principi che dicevo che valevano per gli altri, ma la negoziazione è stata veramente molto meno cruenta di quanto le ricostruzioni che ho letto fanno passare. Quindi siamo molto felici, credo che Enrico stia dimostrando non solo di essere un giocatore importante per il Parma, ma credo anche un giocatore che, ecco, è di quelli che è poco di moda, se ne parla poco, ma è un giocatore che ha un rendimento, un'efficacia secondo me importante, è di quei calciatori che quando li perdi poi ti accorgi,
9: è vero,
7: quanto è il loro valore.
9: Bernabé?
7: Bernabé il ragionamento è un pochino diverso, in questo caso veniamo da un periodo in cui invece non ci sono stati contatti particolari. Lo faremo adesso, lasciamo perdere questi 7-8 giorni che mancano, i primi di settembre sarà importante rincontrare la gente e valutare, perché ormai siamo veramente a un anno dalla scadenza e dobbiamo capire, perché è un ragazzo comunque ancora relativamente giovane, quindi capire se c'è la volontà di proseguire insieme o meno.
9: Le chiedo tema stadio, a che punto siamo?
7: Ma io un po' di tempo fa ho fatto proprio qui in Gazzetta un incontro con il direttore, abbiamo fatto un'analisi, cioè quello che da fuori viene visto come uno stallo, in realtà in questi mesi noi abbiamo lavorato su cose importanti, perché abbiamo risolto quello che era tutta la dinamica che ci legava al precedente architetto, che aveva fatto un lavoro sicuramente con delle finalità diverse, dovevamo risolvere tutta una serie di aspetti con lui, l'abbiamo fatto, è stata una cosa che ha portato via qualche mese, abbiamo riaffidato a un nuovo studio con il quale abbiamo parlato tanto, abbiamo affrontato tutte quelle che sono le nuove idee progettuali, abbiamo portato avanti dei percorsi, chiamiamoli più istituzionali, per capire, perché si è parlato tanto di legge stadi, di Euro 2032, ma purtroppo quel tipo di percorso non dà nessun tipo di agevolazione a nessuno, tantomeno a un privato, come nel caso, in questo caso, Kraus o Parma Calcio, che voglia fare un investimento così importante su un bene pubblico, perché io voglio essere sincero, il tema stadio credo tutti noi abbiamo il desiderio di poter vivere un Tardini migliorato, rinnovato, rifatto, ma io non sento questo problema come un problema oggettivamente reale della tifoseria. Al Tardini si vive un'atmosfera bella, io vivo a Parma da circa 2 anni, non c'è nessuno che mi ferma in strada dicendo dobbiamo fare il nuovo Tardini. Questo non significa che non lo faremo, perché da parte nostra c'è la volontà, soprattutto quella della proprietà, di dotare Parma di uno stadio rimodernato, più efficiente. Però dobbiamo considerare che non è che Kraus e le valutazioni che stiamo facendo stia negando l'opportunità o si sta sostituendo a gente che fa la fila per costruire il nuovo stadio. L'amministrazione legittimamente non potrà mai fare uno sforzo di questo tipo in questo momento. Non mi sembra che ci siano privati che stiano spingendo per voler fare loro il nuovo stadio, stiamo facendo le valutazioni come club legittime rispetto al fatto, ripeto, che un privato debba affrontare un investimento così, così importante. Però stiamo andando avanti, stiamo studiando quello che possono essere anche percorsi innovativi dal punto di vista proprio del percorso e dell'iter per poter portare avanti il tutto, e quindi non voglio dare timing, non voglio dire 1, 2, 3, 5 anni, assolutamente rimane come una delle cose importanti di questa proprietà, però togliamo secondo me questa cosa come se Kraus sia in dovere di dover fare qualcosa. No, lo vuole fare, stiamo analizzando tutto, però non è che questa volontà può diventare poi un boomerang nel momento in cui le condizioni fino adesso non ci sono state.
1: E questo era Federico Cherubini anche sul tema stadio, che nuovo stadio che insomma tocca da vicino molti tifosi, interessa molti tifosi, le sue parole che poi svilupperemo anche nelle prossime puntate di Palla in Tribuna ogni giorno alle 14 circa. Lo ricordo, io ringrazio in cabina di regia come sempre Simonetta Collini, è tutto per questa puntata, buon proseguimento qui su Radio Parma, un saluto.
0: Palla in Tribuna in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
2: L'ora esatta è offerta da:
3: sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
12: Sono le 15 e un minuto.
13: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura all'ennesima aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Parma, nel pomeriggio di ieri un detenuto di origine magrebina lo avrebbe aggredito con un violento pugno al volto senza apparente motivo, la denuncia del sindacato Sappe. L'episodio ripropone con forza il tema delle condizioni degli istituti penitenziari tra sovraffollamento a Parma 800 detenuti per 560 posti, organico ridotto, situazioni ambientali difficili e la necessità di nuove strutture. Il Sappe chiede intanto al governo che venga dichiarata l'emergenza penitenziaria. Proseguiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato oltre 950 prodotti non a norma esposti in vendita in un esercizio commerciale della zona nord della città. I militari hanno rinvenuto sugli scaffali del negozio diversi prodotti, quali bicchieri e candele, totalmente privi delle minime indicazioni da riportare obbligatoriamente in lingua italiana, ma anche giocattoli privi di marcatura CE. Merce sequestrata, multato il titolare dell'emporio. I lavori in città, interventi di asfaltatura e possibili disagi per 5 giorni in via Mantova, sulla cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Fino alla giornata di oggi, intanto, previste modifiche anche in strada Manara, alcuni interventi urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e Civico 10 per tratti funzionali di circa 100 metri, in vigore il divieto di transito, accesso comunque consentito ai residenti. Siamo all'economia. Prende via il 3 settembre la finestra autunnale della sesta edizione di Imprese Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. Siamo allo sport, il calcio in primo piano. Stiamo completando la rosa cercando 2-3 innesti di qualità senza farci condizionare dalla sconfitta col Cagliari. Così il CEO del Parma, Federico Cherubini, ospite ieri sera nella prima puntata stagionale di Bar Sport su 12 TV Parma. Il dirigente ha detto che il rinnovo con Del Prato è ormai fatto, mentre con Bernabé per ora non ci sono stati incontri. Sul mercato intanto spuntano i nomi di Dossena e di Zolkowski per la difesa. E in chiusura diamo uno sguardo al meteo. Oggi cielo velato con piovaschi sparsi nella mattinata in Appennino, domani tempo soleggiato e temperature massime a 33 gradi in pianura, 34 gradi giovedì ma con maggiori velature. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla nostra Radio Parma, ci sentiamo circa tra un'ora.
13: Radio Parma 102-104, giornale radio.
14: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
15: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
16: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
18: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini. Dini 1.
19: Radio Parma.
20: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
19: Pronti, pronti, è martedì ed è il 25.08.2026, 25 agosto, buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 3 e pronti per cosa? Per stare insieme sino alle 17. Io sono qua, non mi muovo, voi potete fare un po' quello che volete, alzarvi, andare di qua, andare lì a rispondere al telefono, tanto noi non ci spostiamo né dalle frequenze che sono 102, 104 in FM né dallo streaming da sito www.radioparma.it né men che meno dalla app che è l'app di 12 TV Parma, Radio Parma, potete guardare e vedere entrambe le cose. Allora, intanto oggi cominciamo con un compleanno, usciva esattamente oggi 50 anni fa, nel 51, il 25 agosto del 1975, il terzo album di Bruce Springsteen, che ne aveva già pubblicati due, ma insomma non si erano rivelati commercialmente molto molto fruttuosi, cioè stava per essere defenestrato dalla casa discografica. Invece arrivò Born to Run. Pensate che solo per questa canzone, solo per la title track, la band e i produttori trascorsero 6 mesi. E allora buon compleanno Born to Run.

Eh sì, fu proprio l'album del O la va o la spacca, caro Bruce, e andò alla grande, anche se qualcuno disse ah, troppo pomposo. Beh, insomma, un disco veramente straordinario, già a partire dalla copertina che è inclusa tra le migliori di tutti i tempi. Springsteen che con la sua Fender si appoggia alla schiena del grande Clarence Clemons. Quindi 6 mesi solo per la title track, Born to Run, figuriamoci il resto. Però insomma i tempi biblici delle registrazioni degli album di Bruce Springsteen sono passati poi anche alla storia della musica. 11 minuti dopo le 3, tanti auguri a Born to Run che oggi compie 51 anni. Adesso Sam Fender e Olivia Dean.

E ci sta tenendo ancora compagnia, singolo uscito per celebrare l'estate 2026 che ha ancora un mese scarso di durata. Sì, il mega caldo comunque non c'è più, per cui possiamo stare tranquilli e avviarci verso l'autunno. Oh, quest'anno c'è stato il ritorno di una band che negli anni, inizio nei 2000, fine anni 90, forse inizio, più inizio anni 2000, era veramente osannata in tutto il mondo. Sono tornati un po' in sordina, però è un segnale. Il Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Torniamo a vestire i panni da persone normali che vivono durante il giorno, perché con gli ultimi due pezzi siamo stati molto dance floor, prima con Madonna e Doe C, poi con Anna, e adesso, prima delle notizie, dobbiamo festeggiare altri due compleanni. Allora iniziamo con Gene Simmons dei Kiss, che oggi compie 77 anni, ma musicalmente celebriamo un vero e proprio gigante, Declan Patrick McManus. Questo è il suo nome per esteso, è nato a Londra oggi nel 1954, quindi vuol dire che compie 72 anni il grandissimo Elvis Costello. Nel corso della sua carriera ha vinto tantissimi premi, incluso un Grammy, ha ricevuto nomination ai Brit Awards, ha collaborato con i più grandi, un autore, un musicista dotato di una sensibilità meravigliosa. È nato a Londra, come dicevamo, esattamente 72 anni fa, e noi lo riascoltiamo quando era proprio agli inizi. Ha iniziato negli anni 70, poi vabbè, con la sua band The Attractions, poi è stato associato ai movimenti punk, new wave. Nel 77 già c'era questa definizione per lui, ma non è mai stato legato a un genere in particolare. Comunque Elvis Costello non è sicuramente uno però è in ogni caso uno dei grandi capiscuola della musica di tutti i tempi, e noi ce lo riascoltiamo con questo pezzo che addirittura ci porta al 1977. Lui è ancora in attività, ha inciso cose meravigliose. Buon compleanno, questa è

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
1: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
2: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
1: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
2: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
1: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

la delicatezza. Niccolò Fabi con Max Gazzè, vento d'estate, 15:42. Allora, devo farvi sentire una cosa, vediamo se soprattutto i maschietti sobbalzano, perché c'è una notizia che forse può riguardarli, vabbè, insomma, adesso magari sono diventati un po' grandicelli, però essendo una cosa multigenerazionale può interessare. Ma prima riconoscete questa?

Dai. Questo era proprio un cartone animato giapponese per i maschietti. Conosco pochissime ragazze, oggi donne, che guardavano Dragon Ball. Qualcuna c'è. E poi la sigla epica, mitica, cantata appunto da Giorgio Vanni. Questo per dirvi che dopo Disneyland e dopo vari parchi a tema, Jurassic Park, Star Wars, sta arrivando Dragon Ball. Eh sì, l'annuncio è arrivato durante la visita del principe ereditario Mohammed bin Salman all'Eliseo, quindi siamo a Parigi, dove Emmanuel Macron ha presentato il progetto come parte di una più ampia collaborazione tra i due paesi. Cioè, per collaborare di solito insomma ci sono scambi commerciali, il petrolio, le cose. Qui si fa il parco Dragon Ball. È bellissima sta cosa. Macron con tutti i casini che ha. Comunque, l'investimento complessivo dovrebbe ammontare a circa 6 miliardi di euro e questo è un dato positivissimo, potrebbe creare fino a 22.000 posti di lavoro. Quindi, cari fans di Dragon Ball che guardavate il cartone quando eravate ragazzini e adesso magari siete sposati, avete famiglia, avete figli, preparatevi alla trasferta. I tre parchi dovrebbero essere costruiti a Cergy-Pontoise, nell'area nord occidentale della regione parigina. Per il momento non ci sono dettagli ulteriori, però è già stato confermato che uno dei parchi avrà come tema appunto Dragon Ball Z, la seconda serie televisiva animata tratta dal manga di Akira Toriyama e uno dei titoli più conosciuti della storia dell'animazione giapponese, per cui seguiremo l'evolversi dei lavori, ci trasformeremo in Umarell per andare a vedere anche come procedono gli scavi. Adesso c'è Martin Garrix insieme a U2, Fireflies.

ci volevano i Daft Punk per fare in modo che Julian Casablancas cantasse in questa maniera così lieve, così delicata, perché di solito insomma lui non canta così, specialmente con gli Strokes. Instant Crush. Allora, tra poco andremo a tuffarci nel 1995 con una canzone bellissima, Mike and the Mechanics, la voce di Paul Carrack, Over My Shoulder, ma prima c'è il nuovo singolo di Fabri Fibra, che non è da solo, perché insieme a lui ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. La canzone si chiama Goya. Cosa so?

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura all'ennesima aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Parma, nel pomeriggio di ieri un detenuto di origine magrebina lo avrebbe aggredito con un violento pugno al volto senza apparente motivo, la denuncia del sindacato Sappe. L'episodio ripropone con forza il tema delle condizioni degli istituti penitenziari tra sovraffollamento a Parma 800 detenuti per 560 posti, organico ridotto, situazioni ambientali difficili e la necessità di nuove strutture. Il SAP chiede intanto al governo che venga dichiarata l'emergenza penitenziaria. Proseguiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato oltre 950 prodotti non a norma esposti in vendita in un esercizio commerciale della zona nord della città. I militari hanno rinvenuto sugli scaffali del negozio diversi prodotti, quali bicchieri e candele, totalmente privi delle minime indicazioni da riportare obbligatoriamente in lingua italiana, ma anche giocattoli privi di marcatura CE. Merce sequestrata, multato il titolare dell'emporio. I lavori in città, interventi di asfaltatura e possibili disagi per 5 giorni in via Mantova, sulla cavalcavia tra le rotatorie di via Parigi e via Toscana. Fino alla giornata di oggi, intanto, previste modifiche anche in strada Manara, alcuni interventi urgenti sulla rete elettrica nel tratto tra via Borsari e Civico 10 per tratti funzionali di circa 100 metri, in vigore il divieto di transito, accesso comunque consentito ai residenti. Siamo all'economia, prende il via il 3 settembre la finestra autunnale della sesta edizione di Imprese Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. Siamo allo sport, il calcio in primo piano, stiamo completando la rosa cercando 2-3 innesti di qualità senza farci condizionare dalla sconfitta col Cagliari. Così il CEO del Parma, Federico Cherubini, ospite ieri sera nella prima puntata stagionale di Bar Sport su 12 TV Parma. Il dirigente ha detto che il rinnovo con Del Prato è ormai fatto, mentre con Bernabé per ora non ci sono stati incontri. Sul mercato intanto spuntano i nomi di Dossena e di Zolkowski per la difesa. E in chiusura diamo uno sguardo al meteo. Oggi cielo velato con piovaschi sparsi nella mattinata in Appennino, domani tempo soleggiato e temperature massime a 33 gradi in pianura, 34 gradi giovedì ma con maggiori velature. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla nostra Radio Parma, ci sentiamo circa tra un'ora.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

è tornata molto arrabbiata. Katy Perry, Watch It Burn, cioè guardalo bruciare. It burn. 10 minuti dopo le 4, sì, lo ha spiegato lei, insomma, è molto molto arrabbiata per tutta una questione sentimentale, anche perché poi alla fine di mezzo ci sono sempre un po' i sentimenti, e lei ha scaricato tutta questa sua, tra virgolette, rabbia in questa canzone un po' dura, almeno secondo i dettami ai quali lei ci aveva abituato. Ben ritrovati, seconda ora di Newsroom, 11 minuti dopo le 4. Iniziamo parlando di Will Smith con una cosa che sembra una battuta da Will, il principe di Bel-Air, ma non lo è. Will Smith ha rischiato davvero di finire in ospedale proprio il primo giorno di riprese di Supermax. L'attore ha raccontato che avrebbe potuto essere necessario portarlo a Sydney Medical Center. Nessuna conseguenza, dunque, ma un curioso dietro le quinte del nuovo film d'azione di Prime Video. Lui si vede in un video, tra l'altro pubblicato dall'account ufficiale di Prime, che affronta le scale che conducono al suo van. Per un attimo Will Smith perde l'equilibrio e, una volta superato lo spavento, decide di scherzarci sopra. Cioè, è stato anche abbastanza agile, poteva anche proprio sbattere la capoccia e anche il suo bel musino. Nel film Will Smith sarà impegnato in un ruolo decisamente più movimentato. Interpreterà un agente dell'FBI coinvolto in un'indagine per omicidio all'interno di una delle prigioni più sicure al mondo. Nel film sarà affiancato da Anna Sophia Robb, che avrà a sua volta un ruolo centrale nella risoluzione del mistero. Durante il video Will Smith mostra anche un regalo ricevuto dal figlio, un paio di scarpe con la caratteristica suola rossa. Sono delle Labutin, no vabbè, ma sono scarpe che non hanno il tacco. Comunque, una delle particolarità di Supermax è che il film non arriverà al cinema. Amazon ha infatti deciso di distribuirlo direttamente attraverso Prime Video, inserendolo nella propria offerta di film originali, per cui se siete abbonati lo potrete vedere, altrimenti niente.

29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre, Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19esima edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
1: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
1: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura parliamo di scuola. Il 15 settembre è la ripresa dell'anno scolastico. A Parma non si ferma la macchina organizzativa degli istituti e intanto il via agli esami di recupero per circa 2.400 studenti della provincia, ragazzi in aula da ieri per gli esami dei debiti scolastici. Medie bocciati agli esami di recupero sono meno di 1 su 10. Ora la cronaca, i carabinieri hanno denunciato una 23enne straniera dopo i minuti di tensione vissuti in pieno centro. La giovane era a bordo di un autobus quando è stata fermata dai controllori della TEP, avendo dichiarato generalità poco credibile, è stata portata dai militari in caserma dove è andata in escandescenze scagliandosi contro di loro, scalciandoli e tentando perfino di morderli. Alla fine sono scattate le manette per resistenza pubblico ufficiale, false dichiarazioni. La Guardia di Finanza di Parma ha invece sequestrato oltre 950 prodotti non a norma esposti in vendita in un esercizio commerciale della zona nord della città. I militari hanno rinvenuto sugli scaffali del negozio diversi prodotti, quali bicchieri e candele totalmente privi delle minime indicazioni da parte della ditta, obbligatoriamente da riportare in lingua italiana, ma anche giocattoli privi di marcatura CE. Merce sequestrata, multato il titolare dell'emporio. Ora i lavori in città, disagi al traffico da oggi lungo via Mantova a causa di un cantiere per il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso fra la rotatoria di via Parigi e quella di via Toscana. Gli interventi interessano il cavalcavia sulla linea ferroviaria. Il tratto diventa senso unico con direzione sud-nord, sarà dunque possibile attraversare il cavalcavia solo per uscire dalla città e non se si proviene dalla tangenziale nord o da Sorbolo. L'economia prende il via il 3 settembre, la finestra autunnale della sesta edizione di Impresa Aperte Parma, che fino alla fine di novembre proporrà oltre 200 appuntamenti per visitare 53 realtà del territorio. L'iniziativa promossa e organizzata dall'Unione Parmense degli Industriali, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. Chiudiamo con lo sport e con il calcio, stiamo completando la rosa cercando 2-3 innesti di qualità senza farci condizionare dalla sconfitta col Cagliari, così il CEO del Parma Calcio Federico Cherubini, ospite ieri sera nella prima puntata di Bar Sport su 12 TV Parma. Il dirigente ha detto che il rinnovo con Del Prato è ormai fatto, mentre con Bernabé per ora non ci sono stati incontri. Sul mercato spuntano intanto i nomi dei difensori Dossena e Zolkowski. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma 102-104. le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
8: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
9: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
8: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
9: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
8: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Sono le 22 e un minuto. Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti. Hot Chili.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte